giugia e domani luce. Dai lampadu rosule, nanta umo gampa, dolce di

dolce d'impesta miwa tu berte per chin li seguli in la una possugia un cielo e lu guanto rosule asbucia